0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Un cordiale saluto, buongiorno cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questo martedì 26 maggio. Siamo con voi con il primo notiziario della giornata. La Chiesa Cattolica ricorda oggi San Filippo Neri, sacerdote. Il sole è sorto alle 5:25 minuti, tramonterà alle 20:34 minuti. Fuori c'è il sole, non c'è vento, una bellissima giornata e iniziamo con le informazioni e le notizie della giornata. Al cinema di Lusingrande continua il primo escape room dell'isola dedicato ai residenti locali. Il programma proseguirà fino al 31 maggio e i lusignani potranno mettere gratuitamente alla prova le proprie abilità investigative scegliendo tra la versione easy e hard del gioco. Gli organizzatori sottolineano il grande interesse e invitano i cittadini a prenotare i propri turni tramite i social network del cinema Lusingrande oppure telefonicamente. Dalla scuola elementare Mario Martinolic ricordano che a causa dei lavori per la costruzione della palestra scolastica rimane in vigore la regolazione temporanea del traffico nelle vicinanze della scuola. Il traffico viene deviato verso il parcheggio davanti all'asilo Zvrčak e i genitori automobilisti sono invitati a prestare particolare attenzione. L'ente per il turismo della città di Lusimpiccolo organizza domani la presentazione del progetto e la consegna dei certificati Taste of Vitality. L'evento si terrà presso il Museo della Possiomeno con inizio alle ore 12. Il progetto viene realizzato in collaborazione con nutrizionisti, gastronauti e ristoratori lusignani con l'obiettivo di promuovere Lusino come isola della vitalità e sviluppare una gastronomia sana e autentica. Restando in tema, ricordiamo inoltre che è in corso la 18ª edizione della Festa della Cucina Lusignana, Sapori della Vitalità. La manifestazione durerà fino al 31 maggio e numerosi ristoranti dell'isola propongono menù promozionali ispirati ai prodotti locali e alla dieta mediterranea. Dal Museo di Lusino arriva l'invito ai cittadini a visitare la mostra fotografica Tutto vibra intorno a noi, nulla è inutile, dell'autrice Danica Bieliac, allestita presso la Galleria Frizzi. La mostra resterà aperta ancora per pochi giorni fino alla fine di maggio. Presso la biblioteca della città e la sala lettura di Lusimpiccolo è aperta anche la mostra dei lavori artistici dei bambini intitolata La mia mamma, visitabile fino al 13 giugno. Durante il mese di maggio continuano anche le tradizionali devozioni mariane nella parrocchia di Lusimpiccolo. La recita del rosario si svolge ogni giorno alle ore 18:30, mentre le messe a cigale si celebrano il lunedì e il sabato alle ore 9. Un'eccezione è sabato 30 maggio, quando la Santa Messa a cigale all'Annunziata sarà alle ore 18, perché grande parte dei fedeli va in pellegrinaggio a Veglia, dove c'è il nuovo sacerdote Marco Mikic. Dunque saranno molti assenti per questa ragione a cigale sabato alle 18 anziché alle ore 9 a cigale all'Annunziata. Un promemoria per gli amanti della ricreazione. Gli allenamenti gratuiti del programma Sport all'aria aperta si svolgono il mercoledì e il venerdì alle ore 18 a Cigale sotto la guida del Club Atletico Lusino.
0: Previsioni del tempo.
1: Sereno, soleggiato, vento praticamente assente, mare calmo, calmissimo, temperature fino a 30 gradi per oggi, la temperatura del mare tra 18 e 20 gradi. Per domani non ci sono grandi cambiamenti, solamente il vento sarà di bora da debole a moderato, mare poco mosso, visibilità ottima. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici della nostra piccola emittente isolana, Terminiamo questo primo notiziario della giornata con un pensiero scritto da Santa Rita, ma che fa sempre piacere. Non bisogna mai disperare nella vita, perché quando tutto sembra perduto, accade qualcosa che ci viene incontro e

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buon pomeriggio, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dalla Radio Luce in Piccolo, Radio Jadranka. Oggi è 26 maggio, martedì, e questo è il notiziario centrale della giornata, il nostro giornale radio. Come abbiamo detto, martedì 26 maggio la Chiesa Cattolica festeggia San Filippo Neri, sacerdote. Il sole è sorto alle 5:25 minuti e tramonterà alle 20:34 minuti. E queste sono le attualità. Nell'edizione di oggi proponiamo una panoramica dei principali eventi di Lucino e Cherso. Iniziamo con le attualità del mondo della cultura e del turismo. Al cinema di Lucin Grande continua il primo escape room dell'isola dedicato ai residenti locali. Il programma durerà fino al 31 maggio e si tratta di un'avventura interattiva nella quale i partecipanti, attraverso indizi ed enigmi, cercano di trovare l'uscita prima dello scadere del tempo. Gli organizzatori sottolineano il grande interesse e ricordano che questa settimana i lucignani possono partecipare gratuitamente prima dell'avvio ufficiale della stagione turistica. Al cinema di Lucin Grande inoltre prosegue il programma cinematografico. Giovedì 28 maggio alle ore 20 sarà proiettato il film Falco, inarrestabile come il destino, mentre all'inizio di giugno arriverà il grande spettacolo cinematografico I Signori dell'Universo. È stato inoltre annunciato il ricco programma estivo di Open Cinema Veliloce in Lucin Grande, con proiezioni all'aperto e spettacoli teatrali per bambini e adulti. L'Ente per il Turismo della città di Lucin Piccolo organizza domani la presentazione del progetto e la consegna dei certificati Taste of Vitality, che si terrà presso il Museo della Possiomeno, con inizio alle ore 12. Il progetto viene realizzato in collaborazione con gastronauti, nutrizionisti e ristoratori lucignani, con l'obiettivo di promuovere la salute, la gastronomia locale e il marchio di Lucino come isola della vitalità. Oggi oltre 70 specialità gastronomiche dei ristoranti lucignani portano il marchio Taste of Vitality, sviluppato secondo linee guida nutrizionali. Ricordiamo inoltre che continua la 18ª edizione della Festa della Cucina Lucignana, Sapori della Vitalità. La manifestazione proseguirà fino al 31 maggio e numerosi ristoranti propongono menù promozionali a prezzi speciali. Gli organizzatori sottolineano come obiettivo che l'obiettivo sia quello di unire tradizione, prodotti locali e approccio gastronomico contemporaneo. Dal Museo di Lucino arriva il promemoria che domani si chiuderà la mostra fotografica Tutto vibra intorno a noi, Nulla inutile, dell'autrice Danica Bieliac, presso la Galleria Frizzi. La mostra resterà aperta ancora oggi e domani 27 maggio e presenta fotografie artistiche realizzate a Lucino, attraverso le quali l'autrice esplora la luce, le emozioni e la percezione personale dello spazio. L'autrice Danica Bieliac ha invitato ascoltatori e visitatori a sfruttare gli ultimi giorni della mostra e a recarsi alla Galleria Frizzi, dove domani sarà personalmente presente nel museo per incontrare il pubblico e parlare del proprio lavoro, delle fotografie e dell'ispirazione nata sull'isola di Lucino. Nel nostro altro museo, dunque l'altra casa, al Museo della Possiomeno, continua la mostra Il Tocco del Tempo, un decennio del Museo della Possiomeno, aperto al pubblico fino al 10 giugno. L'esposizione propone un dialogo tra arte classica e contemporanea e celebra i 10 anni di attività del museo. Il Museo di Lucino e il Museo Archeologico di Zagabria hanno annunciato anche una nuova importante mostra itinerante dal titolo Anelli Romani d'Oro dal fondo del Museo Archeologico di Zagabria. La mostra sarà aperta dal 2 giugno al 30 agosto presso Palazzo Frizzi e presenterà al pubblico 65 esemplari di gioielli romani in oro risalenti al periodo compreso tra il I e il IV secolo. Presso la Biblioteca Civica e Sala Lettura di Lucin Piccolo è aperta la mostra dei lavori artistici dei bambini intitolata La mia mamma. La mostra raccoglie opere degli alunni della scuola elementare Mario Martinolic e potrà essere visitata fino al 13 giugno. Continua inoltre la regolazione temporanea del traffico nelle vicinanze della scuola elementare Mario Martinolic a causa dei lavori per la costruzione della nuova palestra scolastica. Il traffico viene deviato verso il parcheggio davanti all'asilo Zverchak e dalla scuola invitano genitori e automobilisti a prestare maggiore attenzione durante l'arrivo e l'uscita degli alunni. Venerdì 29 maggio la città di Lussempicolo organizzerà la commemorazione della festa della Repubblica di Croazia, la deposizione delle corone e l'accensione delle candele presso la croce centrale del cimitero di San Martino inizieranno alle ore 10. Nello stesso giorno si terrà anche la decima seduta del Consiglio cittadino della città di Lussempicolo. La seduta inizierà alle ore 13 presso Palazzo Frizzi e i consiglieri discuteranno il rendiconto finanziario annuale della città per il 2025, le infrastrutture comunali, la nuova decisione sui cimiteri e la proposta relativa all'iscrizione dei bambini all'asilo Zverchak. Venerdì 29 maggio vi invitiamo tutti alla celebrazione del fine mandato nella comunità degli italiani presso Villa Perla, inizio del programma alle ore 19. Sabato 30 maggio nella cattedrale di Veglia si terrà l'ordinazione sacerdotale di Don Marco Mikic, originario di Lussempicolo. La cerimonia inizierà alle ore 10 ed è stato organizzato anche un trasporto in autobus per tutti gli interessati. All'inizio di giugno Cherso tornerà a essere il centro della tradizione marittima grazie alla manifestazione Zreski Kaić. I visitatori potranno partecipare a laboratori, regate di imbarcazioni tradizionali, programmi culturali ed eventi gastronomici. Dall'Associazione dei pensionati della città di Lussempicolo ricordano che sono aperte le iscrizioni per il viaggio alle terme Banja Iliđa di Sarajevo, previsto per novembre di quest'anno. Il termine per le iscrizioni è il 1 giugno. Cari ascoltatori, care ascoltatrici, segue il comunicato stampa da parte della comunità degli italiani di Lussempicolo a nome della lista Avanti Insieme e dall'attuale presidente Sanjin Zoretić. Comunità degli italiani di Lussempicolo, Lussempicolo 26 maggio. In occasione delle dichiarazioni pubbliche di Andrino Maglievaz, capolista della lista Apsirtides, in vista delle elezioni per l'Assemblea della Comunità degli Italiani di Lussempicolo e delle elezioni dei rappresentanti dell'Assemblea dell'Unione Italiana, ci rivolgiamo ai membri della comunità e all'opinione pubblica al fine di fornire un'informazione corretta e responsabile. Le affermazioni con cui si tenta di mettere in dubbio la regolarità del processo elettorale e di presentare l'attuale dirigenza come antidemocratica e arbitraria non si basano su fatti e creano inutilmente divisioni tra i membri della comunità. Proprio durante il mandato dell'attuale presidente la comunità è diventata più aperta, più attiva e più accessibile a tutti i membri attraverso numerosi programmi, attività culturali ed eventi che coinvolgono l'intera comunità. Le decisioni relative all'utilizzo degli spazi hanno riguardato in modo uguale tutti i partecipanti alle elezioni. La decisione di non utilizzare Villa Perla per le esigenze della campagna elettorale si applicava in egual misura a tutte le liste e a tutti i candidati. Pertanto, anche la lista Avanti Insieme, di cui sono capolista, non è stato consentito l'utilizzo degli spazi per la presentazione del programma o delle attività elettorali. Nel frattempo la decisione è stata modificata e ciò è stato successivamente consentito. Allo stesso tempo Villa Perla ha continuato a funzionare regolarmente per tutte le attività della comunità, dall'asilo ai corsi di lingua e al coro, fino agli eventi culturali e sociali non legati alle elezioni. Nessuno ha goduto di una posizione privilegiata, né alcune liste hanno dovuto diritti non accessibili agli altri. Le affermazioni sul presunto abuso di risorse pubbliche rappresentano una manipolazione dei fatti. L'evento celebrazione del nuovo volto di Villa Perla non è stato organizzato da alcuna lista elettorale, bensì dalla comunità e dai suoi membri, indipendentemente dal processo elettorale e secondo la disponibilità degli spazi. Il tentativo di presentare tale evento come un incontro per la disponibilità degli spazi, il tentativo di presentare tale evento come un incontro politico rappresenta un'inutile politicizzazione del lavoro

0: un candidato hanno propri rappresentanti nella commissione elettorale, circostanza ulteriormente confermata dagli organi competenti. Anche le affermazioni relative al divieto di osservatori non sono corrette. Le regole elettorali non prevedono osservatori permanenti durante l'intero processo, ma a ciascuna lista è stata consentita la presenza di 3 osservatori, garantendo così ulteriore trasparenza alla procedura. Ricordiamo inoltre che le candidature sono state pubblicate e che tutti i membri interessati hanno avuto la possibilità di partecipare al processo elettorale. Inoltre, i ricorsi e le contestazioni relativi a questioni procedurali sono già stati esaminati dagli organi competenti ed è stata confermata la legittimità delle procedure svolte. È noto all'opinione pubblica che la lista Apsirtides è stata formata principalmente con l'obiettivo di sostituire l'attuale dirigenza della comunità, senza un programma chiaramente presentato e senza una visione concreta per il futuro sviluppo della comunità degli italiani di Lussinpiccolo. Allo stesso tempo, tra una parte dei membri, volontari, collaboratori e dipendenti è presente preoccupazione riguardo il possibile futuro funzionamento della comunità, soprattutto per quanto concerne la continuità del lavoro, i rapporti interpersonali e la stabilità delle attività esistenti. Un simile clima introduce inutilmente inquietudine e insicurezza tra i membri e i collaboratori. Ci rammarica particolarmente che durante questa campagna, invece di presentare programmi e idee, si ricorra a offese personali, provocazioni anche pubbliche in piazza e tentativi di screditare candidati e membri della comunità che da anni operano e lavorano volontariamente nel suo interesse. Comunità significa stare insieme, su una piccola isola e all'interno di una comunità minoritaria ogni divisione assume un peso maggiore, mentre unità, collaborazione e rispetto reciproco hanno un valore ancora più importante. Proprio per questo crediamo in un approccio che unisce le persone, promuove l'inclusività e costituisce fiducia reciproca. La lista Avanti Insieme si fonda proprio su questi valori: lavoro, continuità, apertura e coinvolgimento di tutti i membri nella vita della comunità. Fatti, non parole. Negli ultimi anni la comunità è cresciuta attraverso numerosi programmi, attività e coinvolgimento di un grande numero di membri, volontari e collaboratori e desideriamo continuare anche in futuro in questa direzione. Infine, è importante sottolineare che Sanni Zoretic, attuale presidente della Comunità degli Italiani di Lussinpiccolo e capolista della lista Avanti Insieme, è anche candidato per l'Assemblea dell'Unione Italiana, confermando così la propria disponibilità a continuare a lavorare attivamente per la tutela degli interessi e lo sviluppo della comunità italiana, quale parte importante dell'identità dell'isola di Lussino sia a livello locale che più ampio. Invitiamo tutti i membri a partecipare alle elezioni del 31 maggio, a sostenere la lista Avanti Insieme e Sanni Zoretic per l'Assemblea dell'Unione Italiana, contribuendo con il proprio voto a una comunità che cresce, unisce e si sviluppa attraverso il lavoro comune, il rispetto reciproco e la responsabilità verso il futuro della nostra comunità. A nome della lista Avanti Insieme, Sanni Zoretic, attuale presidente della Comunità degli Italiani di Lussinpiccolo e capolista della lista Avanti Insieme. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questo è stato il comunicato stampa dell'attuale presidente della Comunità degli Italiani di Lussinpiccolo e capolista Avanti Insieme. Terminiamo questo giornale radio con un pensiero. L'onestà, la gentilezza e l'umiltà non sarà lo stile preferito da tutti, ma resta il vestito più bello che la persona possa indossare. A risentirci.
1: E il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussinpiccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
0: Pre- previsioni meteo per domani: tempo stabile, vento debole, da debole a moderato da nord-est, mare poco mosso, visibilità ottima, temperatura

0: Temperature ancora in aumento, supereranno i 30 gradi centigradi, le temperature del mare tra 17 e 18 gradi centigradi.
1: Da Waganini.
0: Quando

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buon pomeriggio, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dalla Radio Luce in Piccolo, Radio Jadranka. Oggi è 26 maggio, martedì, e questo è il notiziario centrale della giornata, il nostro giornale radio. Come abbiamo detto, martedì 26 maggio la Chiesa Cattolica festeggia San Filippo Neri, sacerdote. Il sole è sorto alle 5:25 minuti e tramonterà alle 20:34 minuti. E queste sono le attualità. Nell'edizione di oggi proponiamo una panoramica dei principali eventi di Lucino e Cherso. Iniziamo con le attualità del mondo della cultura e del turismo. Al cinema di Lucin Grande continua il primo escape room dell'isola dedicato ai residenti locali. Il programma durerà fino al 31 maggio e si tratta di un'avventura interattiva nella quale i partecipanti, attraverso indizi ed enigmi, cercano di trovare l'uscita prima dello scadere del tempo. Gli organizzatori sottolineano il grande interesse e ricordano che questa settimana i lucignani possono partecipare gratuitamente prima dell'avvio ufficiale della stagione turistica. Al cinema di Lucin Grande inoltre prosegue il programma cinematografico. Giovedì 28 maggio alle ore 20 sarà proiettato il film Falco, inarrestabile come il destino, mentre all'inizio di giugno arriverà il grande spettacolo cinematografico I Signori dell'Universo. È stato inoltre annunciato il ricco programma estivo di Open Cinema Veliloci in Lucin Grande, con proiezioni all'aperto e spettacoli teatrali per bambini e adulti. L'Ente per il Turismo della città di Lucin Piccolo organizza domani la presentazione del progetto e la consegna dei certificati Taste of Vitality, che si terrà presso il Museo della Possiomeno, con inizio alle ore 12. Il progetto viene realizzato in collaborazione con gastronauti, nutrizionisti e ristoratori lucignani, con l'obiettivo di promuovere la salute, la gastronomia locale e il marchio di Lucino come isola della vitalità. Oggi oltre 70 specialità gastronomiche dei ristoranti lucignani portano il marchio Taste of Vitality, sviluppato secondo linee guida nutrizionali. Ricordiamo inoltre che continua la 18ª edizione della Festa della Cucina Lucignana, Sapori della Vitalità. La manifestazione proseguirà fino al 31 maggio e numerosi ristoranti propongono menù promozionali a prezzi speciali. Gli organizzatori sottolineano come obiettivo che l'obiettivo sia quello di unire tradizione, prodotti locali e approccio gastronomico contemporaneo. Nel nostro altro museo, dunque l'altra casa, il Museo della Possiomeno, continua la mostra Il Tocco del Tempo, un decennio del Museo della Possiomeno, aperto al pubblico fino al 10 giugno. L'esposizione propone un dialogo tra arte classica e contemporanea e celebra i 10 anni di attività del museo. Continua inoltre la regolazione temporanea del traffico nelle vicinanze della scuola elementare Mario Martinolic a causa dei lavori per la costruzione della nuova palestra scolastica. Il traffico viene deviato verso il parcheggio davanti all'asilo Zverchak e dalla scuola invitano genitori e automobilisti a prestare maggiore attenzione durante l'arrivo e l'uscita degli alunni. Venerdì 29 maggio vi invitiamo tutti alla celebrazione del fine mandato nella comunità degli italiani presso Villa Perla, inizio del programma alle ore 19. Sabato 30 maggio nella cattedrale di Veglia si terrà l'ordinazione sacerdotale di Don Marco Mikic, originario di Lucin Piccolo. La cerimonia inizierà alle ore 10 ed è stato organizzato anche un trasporto in autobus per tutti gli interessati. All'inizio di giugno, Cherso tornerà a essere il centro della tradizione marittima grazie alla manifestazione Zelensky Kaich. I visitatori potranno partecipare a laboratori, regate di imbarcazioni tradizionali, programmi culturali ed eventi gastronomici. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, segue il comunicato stampa da parte della comunità degli italiani di Lucin Piccolo, a nome della lista Avanti Insieme e dall'attuale presidente Sanin Zoretic. Comunità degli italiani di Lucin Piccolo, Lucin Piccolo 26 maggio. in occasione delle dichiarazioni pubbliche di Andrino Maglievaz, capolista della lista Apsirtides, in vista delle elezioni per l'Assemblea della Comunità degli Italiani di Lussinpiccolo e delle elezioni dei rappresentanti dell'Assemblea dell'Unione Italiana, ci rivolgiamo ai membri della comunità e all'opinione pubblica al fine di fornire un'informazione corretta e responsabile. Le affermazioni con cui si tenta di mettere in dubbio la regolarità del processo elettorale e di presentare l'attuale dirigenza come antidemocratica e arbitraria non si basano su fatti e creano inutilmente divisioni tra i membri della comunità. Proprio durante il mandato dell'attuale presidente, la comunità è diventata più aperta, più attiva e più accessibile a tutti i membri attraverso numerosi programmi, attività culturali ed eventi che coinvolgono l'intera comunità. Le decisioni relative all'utilizzo degli spazi hanno riguardato in modo uguale tutti i partecipanti alle elezioni. La decisione di non utilizzare Villa Perla per le esigenze della campagna elettorale si applicava in egual misura a tutte le liste e a tutti i candidati. Pertanto, anche la lista Avanti Insieme, di cui sono capolista, non è stato consentito l'utilizzo degli spazi per la presentazione del programma o delle attività elettorali. Nel frattempo la decisione è stata modificata e ciò è stato successivamente consentito. Allo stesso tempo Villa Perla ha continuato a funzionare regolarmente per tutte le attività della comunità, dall'asilo ai corsi di lingua e al coro, fino agli eventi culturali e sociali non legati alle elezioni. Nessuno ha goduto di una posizione privilegiata, né alcune liste hanno dovuto diritti non accessibili agli altri. Le affermazioni sul presunto abuso di risorse pubbliche rappresentano una manipolazione dei fatti. L'evento celebrazione del nuovo volto di Villa Perla non è stato organizzato da alcuna lista elettorale, bensì dalla comunità e dai suoi membri, indipendentemente dal processo elettorale e secondo la disponibilità degli spazi. Il tentativo di presentare tale evento come un incontro politico rappresenta un'inutile politicizzazione del lavoro e delle attività della comunità. L'altro punto al quale ora abbiamo il nostro commento: la commissione elettorale è stata nominata legalmente e conformemente alle regole. La commissione è stata nominata tempestivamente e in conformità con lo statuto, prima della presentazione delle candidature, al fine di garantire imparzialità e pari trattamento a tutti i partecipanti delle elezioni. Conformemente alle regole, nessuna lista né alcun candidato hanno propri rappresentanti nella commissione elettorale, circostanza ulteriormente confermata dagli organi competenti. Anche le affermazioni relative al divieto di osservatori non sono corrette. Le regole elettorali non prevedono osservatori permanenti durante l'intero processo, ma a ciascuna lista è stata consentita la presenza di 3 osservatori, garantendo così ulteriore trasparenza alla procedura. Ricordiamo inoltre che le candidature sono state pubblicate e che tutti i membri interessati hanno avuto la possibilità di partecipare al processo elettorale. Inoltre, i ricorsi e le contestazioni relativi a questioni procedurali sono già stati esaminati dagli organi competenti ed è stata confermata la legittimità delle procedure svolte. È noto all'opinione pubblica che la lista Apsirtides è stata formata principalmente con l'obiettivo di sostituire l'attuale dirigenza della comunità, senza un programma chiaramente presentato e senza una visione concreta per il futuro sviluppo della comunità degli italiani di Lussinpiccolo. Allo stesso tempo, tra una parte dei membri, volontari, collaboratori e dipendenti è presente preoccupazione riguardo il possibile futuro funzionamento della comunità, soprattutto per quanto concerne la continuità del lavoro, i rapporti interpersonali e la stabilità delle attività esistenti. Un simile clima introduce inutilmente inquietudine e insicurezza tra i membri e i collaboratori. Ci rammarica particolarmente che durante questa campagna, invece di presentare programmi e idee, si ricorra a offese personali, provocazioni anche pubbliche in piazza e tentativi di screditare candidati e membri della comunità che da anni operano e lavorano volontariamente nel suo interesse. Comunità significa stare insieme. Su una piccola isola e all'interno di una comunità minoritaria, ogni divisione assume un peso maggiore, mentre unità, collaborazione e rispetto reciproco hanno un valore ancora più importante. Proprio per questo crediamo in un approccio che unisce le persone, promuove l'inclusività e costituisce fiducia reciproca. La lista Avanti Insieme si fonda proprio su questi valori: lavoro, continuità, apertura e coinvolgimento di tutti i membri nella vita della comunità. Fatti, non parole. Negli ultimi anni la comunità è cresciuta attraverso numerosi programmi, attività e coinvolgimento di un grande numero di membri, volontari e collaboratori, e desideriamo continuare anche in futuro in questa direzione. Infine, è importante sottolineare che Sanyi Zoretic, attuale presidente della Comunità degli Italiani di Lussinpiccolo e capolista della lista Avanti Insieme, è anche candidato per l'Assemblea dell'Unione Italiana, confermando così la propria disponibilità a continuare a lavorare attivamente per la tutela degli interessi e lo sviluppo della comunità italiana, quale parte importante dell'identità dell'isola di Lussino, sia a livello locale che più ampio. Invitiamo tutti i membri a partecipare alle elezioni del 31 maggio, a sostenere la lista Avanti Insieme e Sanyi Zoretic per l'Assemblea dell'Unione Italiana, contribuendo con il proprio voto a una comunità che cresce, unisce e si sviluppa attraverso il lavoro comune, il rispetto reciproco e la responsabilità verso il futuro della nostra comunità. A nome della lista Avanti Insieme, Sanyi Zoretic, attuale presidente della Comunità degli Italiani di Lussinpiccolo e capolista della lista Avanti Insieme. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questo è stato il

0: poco mosso, visibilità ottima, temperature ancora in aumento, supereranno i 30 gradi centigradi, la temperatura del mare tra 17 e 18 gradi centigradi. Terminiamo questo giornale radio con un pensiero. L'onestà, la gentilezza e l'umiltà non sarà lo stile preferito da tutti, ma resta il vestito più bello che la persona possa indossare. A risentirci.
1: E il notiziario.
2: Caccolo. No, Paganini.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile.